0: se Yesu Kristo etum na brati se Yesu etum na ni pebe brati Yesu etum abani chitye nyina asa
1: Reverend
0: papa no chitye nyina asa me yese ni pebe papa Yesu dosu tudo
1: Rabbi
0: dai sumini mi se
1: Yes,
0: I'm gonna